sabor y enamoré. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate cadere in amore.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non